significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio, music for the future.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati con noi, sono Charlene Williams per Behind. Oggi parliamo di Marvin Gaye e la canzone What's Going On, pubblicato nel 1971. Rappresenta un autentico capolavoro che ha segnato una svolta fondamentale nella storia della musica. Questo album non è soltanto un successo commerciale, ma si distingue per la sua profonda carica sociale e politica, affrontando tematiche rilevanti come la guerra del Vietnam, la povertà e la disuguaglianza razziale. La genesi di What's Going On è stata fortemente influenzata da esperienze personali. Una conversazione con il fratello Frankie, che ritornò dal Vietnam portando con sé storie strazianti e devastanti. Inizialmente scartato dal Motown, l'album rappresenta una rottura con il formato tradizionale, optando per una struttura narrativa continua che si sviluppa come un vero e proprio racconto musicale, in cui ogni brano si integra armoniosamente con l'altro. Il titolo stesso si è trasformato in un simbolo universale, un grido che esprime il bisogno di comprendere cosa stia succedendo nel mondo, denunciando tutte le ingiustizie. La voce inconfondibile di Marvin, capace di trasmettere emozioni intense, ha reso questo lavoro un punto di riferimento per molti artisti, tanto da essere inserito nel 2021 nel Hall of Fame dei dischi che hanno cambiato la musica. Beh, che dire, un album senza tempo che continua a risuonare profondamente nella coscienza di chiunque l'ascolti. Io sono Charlene Williams per Behind. Ascoltiamo adesso What's Going On by Marvin Gaye. Until next time, bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Non so se avete mai sentito parlare di Bikram Yoga, ma ve lo spiego io. È una pratica che unisce mente e corpo in un ambiente unico, una sala riscaldata a 40 gradi. Questa temperatura aiuta proprio a rilassare i muscoli, aumenta la flessibilità e stimola la circolazione. Le 26 posizioni pratiche durante la sessione migliorano la forza, la mobilità articolare e la postura e rendono il Bikram Yoga un complemento ideale per qualsiasi attività sportiva. Ma i benefici non sono solo fisici, il calore intenso richiede concentrazione, determinazione e controllo mentale. Questo aiuta a ridurre lo stress, migliora la gestione delle emozioni e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Che siate atleti o principianti, il Bikram Yoga vi aiuta a trovare equilibrio, forza interiore e recupero attivo. Provatelo per scoprire una nuova dimensione del benessere. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cosin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester, in Inghilterra, un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courteney Cox. Spegne 28 candeline.

0: il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore e annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Tecnologia umana.
1: Oggi ti voglio portare in un viaggio attraverso i suoni e le frequenze, esattamente come questa radio. Hai mai pensato che realmente noi siamo suono e frequenza e quindi energia? E qual è il suono e la frequenza nel nostro corpo umano? Ovviamente è la voce. La voce è l'espressione della nostra energia. Insomma, adesso lo sappiamo. Noi siamo il tutto e il tutto attraversa il corpo umano. Il corpo umano è una di quelle meravigliose tecnologie di cui noi esseri umani ancora non abbiamo scoperto completamente tutto il potenziale. Stiamo vivendo una meravigliosa avventura, la rivoluzione tecnologica. Ma bisogna stare attenti a non dimenticare che effettivamente tutto ciò che è stato inventato nella tecnologia per connetterci sempre più rapidamente e facilitare così la nostra vita è nata dalla nostra ricerca nella mente intuitiva e che la vera tecnologia è il corpo umano, è la mente umana. Bisogna cercare di non dimenticare mai la nostra tecnologia umana e il nostro corpo umano con le mille sostanze chimiche che ci aiutano a far sì che non ci ammaliamo. In più, siamo anche geometria sacra. Infatti, tutti i templi e i luoghi di culto spirituale sono sempre stati accuratamente costruiti attraverso delle forme geometriche precise. Dalle piramidi, ai templi indiani, alle nostre chiese, ovunque l'uomo ha sempre cercato di evocare quell'architettura a forma di geometria sacra che attraverso il suono può essere attivata. Infatti, nei templi e nelle chiese si canta, usiamo la nostra voce. E quindi mi piacerebbe portarti in questo viaggio nel corpo umano attraverso la tua voce, il tuo suono, la tua vibrazione, per cercare di riarmonizzare e sanare le nostre cellule. Perché aprendo il portale del nostro tempio interiore, il nostro corpo umano, riusciamo a far passare quella vibrazione della coscienza divina che tutti noi abbiamo per poterci riarmonizzare sia fisicamente che spiritualmente con il tutto. Ti aspetto!

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Never give up.
1: Mind Matters con Daniele.
2: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come il denaro influisce sulle nostre emozioni e sulle nostre decisioni. Il denaro è solo un mezzo di scambio, eppure ha un enorme impatto sulle nostre emozioni e sul comportamento. Studi di psicologia mostrano che il modo in cui pensiamo al denaro può determinare non solo la nostra felicità, ma anche le nostre scelte quotidiane. Paradossalmente, più ci concentriamo sul denaro e meno empatici diventiamo. Esperimenti dimostrano che dopo aver visto immagini di banconote, le persone sono meno propense ad aiutare gli altri. Inoltre, la percezione della ricchezza è relativa. Non importa quanto guadagniamo, tendiamo sempre a confrontarci con chi ha di più, il che può generare insoddisfazione. Il denaro influisce anche sulle decisioni. Il pensiero economico ci spinge a ragionare in termini di costi e benefici, mentre il pensiero emotivo ci porta a fare acquisti impulsivi o a dare più valore a un oggetto solo perché lo possediamo. Ma il denaro può davvero comprare la felicità? In parte sì. Studi indicano che un reddito sufficiente a garantire sicurezza e libertà migliora il benessere. Tuttavia, oltre una certa soglia, l'aumento della ricchezza ha un impatto minimo sulla felicità. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
3: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In Sicilia, una terra nota per la coltivazione di agrumi, Enrica Arena e Adriana Santonocito hanno fondato Orange Fiber. Adriana è una studentessa di moda con l'intuizione di sviluppare a partire dalle arance tessuti sostenibili e valorizzare la propria terra. L'incontro poi con Enrica, con una formazione in comunicazione. Era il 2014, in Italia si respirava il fermento di Expo sulle filiere alimentari e la sostenibilità. Orange Fiber è nata così, con l'idea di creare materiali per la moda più sostenibili, riutilizzando scarti di produzione e riducendo così l'utilizzo di materie prime vergini. Un brevetto registrato in Italia e in altri paesi produttori di succhi di agrumi. Filati e tessuti vengono così ottenuti dal cosiddetto pastazzo di agrumi, un sottoprodotto dell'industria della spremitura, che vale solo in Italia circa 700.000 tonnellate ogni anno. Dopo la prima fase di ricerca e raccolta fondi, nel 2017 l'ingresso nel mondo della moda con la Maison Salvatore Ferragamo. Segue poi la realizzazione di un capo per H&M e di una capsule collection di Marinella. Nel 2022 viene poi messa in vendita su Yux la prima collezione homeware realizzata con i loro tessuti. Oggi Orange Fiber ha rapporti consolidati con aziende internazionali e guarda al futuro ad una crescita sempre più sostenibile del proprio processo produttivo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle melanzane lucane. Sono il fiore all'occhiello della tradizione contadina della Basilicata, capaci di trasformare ogni piatto in un capolavoro culinario. Ricche di antiossidanti, fibre e vitamine, queste verdure non sono solo belle da vedere, ma fanno anche bene al cuore e al metabolismo. Perfette per dare una spinta al tuo feed salute se hai bisogno di like dal tuo medico. Con una storia che risale ai tempi antichi, le melanzane lucane hanno attraversato secoli di cucina popolare, evolvendosi fino a diventare dei superfood d'altri tempi. Anche le storie old school meritano un retweet, non credete? Questa melanzana, dalla buccia viola intensa e dalla polpa morbida, si presta a mille preparazioni, dalla parmigiana alle ricette più innovative. Beh, in un mondo di filtri e Photoshop, qui la natura ha già fatto tutto il lavoro di editing. Nella tradizione lucana si crede che le melanzane portino fortuna e abbondanza, e oggi non mancano neppure i meme a celebrarla. Oltre al loro valore nutrizionale, le melanzane lucane sono simbolo di resilienza e creatività, capaci di reinventarsi in ogni stagione. In conclusione, le melanzane lucane sono un superfood che unisce tradizione e innovazione, regalando un gusto e un benessere ad ogni morso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Certe volte esiste un sentimento di non pace, di malessere, che è connesso con il senso di impotenza dinanzi alle cose che succedono intorno a noi. Quindi questo riguarda le persone vicino a noi che non stanno bene, questo riguarda il mondo in generale, le guerre, piuttosto che cose che noi viviamo. Ma anche una persona vicina a noi che soffre tanto, e uno si sente molto impotente dinanzi a quello. E certe volte genera anche un senso profondo di colpa in mezzo a quello che c'è intorno a sé, di non poter risolverlo, non poter fare, eccetera. Ricordiamoci un punto fondamentale per essere in pace con tutto ciò. Nessuno di noi ha la responsabilità, il dovere e neanche la possibilità di risolvere nulla. Non nessuno di noi ha il dovere, la responsabilità o la possibilità, se per quello, di risolvere il problema dell'altro o i problemi della società nel senso più ampio. Però abbiamo il dovere di far parte della soluzione, di interagire nel meglio delle nostre capacità in un modo virtuoso. E quando noi riusciamo, abbiamo la coerenza interna di aver fatto parte della soluzione di quella cosa, quello ci permette di essere più in pace, anche se c'è una realtà che a noi non ci piace. 1, 2, 3, and...

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Ritos Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un'innovazione che sta cambiando il mondo della moda, i materiali biodegradabili e la moda plastica zero. Immaginate di indossare una maglietta realizzata con tessuti derivati dalla cellulosa o dalle alghe. Questi materiali non sono solo leggeri e confortevoli, ma anche biodegradabili. Stanno rivoluzionando l'industria della moda. Con l'obiettivo di ridurre l'uso della plastica, questi tessuti si decompongono naturalmente, riducendo l'inquinamento e promuovendo un ciclo di vita senza danni per l'ambiente. Un esempio concreto è Pangaea, un brand che sta facendo passi da gigante verso un futuro sostenibile. Pangaea utilizza materiali come il flower down, un'imbottitura naturale derivata dai fiori, e il Pangaea cotton realizzato con cotone biologico per ridurre l'impatto ambientale. Il brand è impegnato anche nella ricerca di nuove soluzioni per la moda a plastica zero, creando capi che sono innovativi, funzionali e a impatto ridotto sul pianeta. La moda plastica zero non è solo una tendenza, ma un passo concreto verso un futuro più verde, in cui ogni capo indossato ha un impatto positivo sul nostro pianeta. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché ogni scelta di moda che facciamo può essere un piccolo grande passo verso un mondo più verde.
2: E tu sei wise?

0: sistema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50 più. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Oggi affrontiamo un tema che scalda il dibattito europeo: l'energia nucleare. Da una parte.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio app. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder, un programma dove viaggi e natura sono spesso correlati. E allora non posso che non menzionare la Colombia, che è il secondo paese al mondo per biodiversità. Il paese infatti rappresenta una ricchezza naturalistica che possiede più di 20 diversi ecosistemi, tutti peculiari ed eccezionali, ma uno in particolare colpisce l'attenzione di noi europei, poco abituati alle alte quote. Sto parlando del Paramo. Ma cos'è il Paramo? O più in particolare il Paramo de Cruz Verde. Situato a oltre 3200 metri sul livello del mare, è una riserva d'acqua vitale per il paese. I suoli spugnosi e le piante secolari, chiamate anche fraleones, catturano l'umidità della nebbia, creando un paesaggio surreale e avvolgente. Un luogo dove la natura sopravvive ad ambienti davvero poco ospitali, lungo chilometri e chilometri di lande desolate, a un'altitudine sorprendente. Un luogo e un fenomeno straordinario, raggiungibile anche tramite il Cammino Real de Choachi, un'antica via che collegava la popolazione indigene Muisca con l'altopiano. Oggi questo percorso è una meta imperdibile per gli amanti del trekking e dell'avventura, offrendo panorami spettacolari di montagne avvolte nella nebbia e una biodiversità straordinaria. E voi conoscevate i Paramo? Beh, se siete amanti dei viaggi nella natura, allora non potete perdervi i Paramo colombiani e in particolare il Paramo de Cruz Verde. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di resilienza, quella forza invisibile che ci permette di affrontare le difficoltà e trasformarle in opportunità. Non è una qualità innata, ma una capacità che tutti possiamo sviluppare, come un muscolo che si rafforza con l'esercizio. Essere resilienti non significa ignorare il dolore o fare finta che tutto vada bene, è piuttosto la capacità di accettare ciò che non possiamo cambiare e concentrarci su quello che possiamo fare per andare avanti. È chiedersi cosa posso imparare da questa esperienza, invece di rimanere bloccati nel perché proprio a me. Gli studi dimostrano che le persone resilienti hanno una caratteristica comune, coltivano relazioni positive. Sapere di poter contare su qualcuno nei momenti difficili dà una forza incredibile. Inoltre, adottano un atteggiamento mentale flessibile, che permette loro di vedere le sfide come occasioni di crescita e non solo come ostacoli. Allenare la resilienza significa anche prendersi cura di se stessi, sia fisicamente che emotivamente. Respirare, rallentare e ricordare che ogni caduta è solo temporanea. La resilienza non elimina le difficoltà, ma ci insegna a danzare sotto la pioggia, invece di aspettare che passi la tempesta. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Greg e questa è Greatest Hits. Oggi vorrei parlarvi di un ristorante nel cuore di Roma, nascosto tra i vicoli di Trastevere, la CAI Gourmet. Un ristorante che ha trasformato il famoso superfood brasiliano, la CAI, nel protagonista di piatti originali e raffinati. Questo frutto tropicale, ricco di antiossidanti, vitamine e proprietà energizzanti, è considerato un elisir di salute e bellezza. Il piatto più iconico del menù è la CAI Bowl Riviera, una rivisitazione della classica bowl brasiliana, arricchita con frutta di stagione, semi di chia e granola fatta in casa. Ma qui la CAI non si limita alla colazione. Lo chef lo utilizza in modo sorprendente anche nei piatti salati, come il risotto a CAI e gorgonzola, una combinazione audace che sposa la dolcezza del frutto con la sapidità del formaggio. Pensate che il dessert più famoso del locale, il tiramisù alla CAI, inizialmente era proposto solo come esperimento per un cliente abituale amante dei sapori esotici. E poi è diventato in breve tempo una delle preparazioni più amate, tanto da attirare clienti da tutte le città. La CAI Gourmet è molto più di un ristorante. È un'esperienza che mescola tradizioni lontane e creatività moderna, dimostrando che il cibo può essere innovazione e salute, senza perdere il piacere del gusto. A volte basta un ingrediente speciale per trasformare un piatto in un viaggio. E la CAI, con la sua versatilità, ne è la prova vivente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo di un tema che riguarda una parola che probabilmente hai già sentito, ovvero core. Se hai mai frequentato una lezione di Pilates, di yoga o anche semplicemente una sessione in palestra, avrai sentito l'istruttore dire attiva il core, stabilizza il core, oggi lavoriamo sul core. Questo termine, nell'immaginario collettivo, è spesso associato alla muscolatura addominale. Ma questa associazione è riduttiva perché la traduzione letterale di core è nucleo e questa parola ci porta subito a pensare che non si tratta di un singolo muscolo. Si tratta di una complessa rete di muscoli e connessioni che si intrecciano in diverse direzioni, formando una sorta di busto naturale. Questi muscoli lavorano in armonia come le corde di una barca a vela che, tese nella giusta misura, mantengono equilibrio e stabilità. E come vedremo più in avanti, il nucleo centrale del corpo è anche la sede della nostra energia nelle culture orientali, nello yoga e nelle arti marziali. A differenza di quanto si pensi, il termine core non nasce in ambito atletico, bensì si diffonde negli anni 90 negli Stati Uniti a partire da una serie di studi sul controllo motorio che hanno cambiato il modo in cui la ricerca guarda al dolore lombare. Gli scienziati hanno iniziato a dimostrare che il mal di schiena non dipende quasi mai dalla schiena soltanto, ma dall'intera struttura di sostegno che si trova al centro del corpo, ovvero il core. Per meglio comprendere di che cosa si tratta, immagina il core come un cilindro che occupa il centro del tuo corpo. Questo cilindro ha un tetto formato dal diaframma, il muscolo principale della respirazione, ha un pavimento, che è il pavimento pelvico, un insieme di muscoli e legamenti che chiude il bacino dal basso. Poi ci sono delle pareti tutte intorno, formate dai muscoli addominali più profondi, ovvero il muscolo trasverso. Questo ricorda metaforicamente i corsetti dell'Ottocento, quelli con le stecche di balena che si indossavano per sostenere il tronco. E infine ci sono i pilastri. Questi sono dati dai muscoli più profondi della schiena, situati accanto alla colonna vertebrale. Per darti un'idea esperienziale, se sollevi le braccia in alto come in un gesto di vittoria e scuoti velocemente le braccia per qualche secondo, sentirai che succede qualcosa nel centro del tuo corpo. Una risposta, una reazione che parte dal basso, quasi automaticamente. Quella è l'attivazione spontanea del core. Il corpo che si organizza attorno al suo nucleo centrale ogni volta che qualcosa avviene alla periferia. E questo ci introduce ad un concetto straordinario. Quando il core funziona bene, questo tenderà, sotto il comando del sistema nervoso, ad attivarsi qualche millisecondo prima di iniziare un movimento. È un'attivazione anticipatoria che protegge, come se il corpo dicesse «sto per muovermi, mi preparo». Un'anticipazione che il sistema nervoso pianifica prima ancora di eseguire il gesto. Un atto di intelligenza corporea straordinaria. Ma cosa succede quando questo sistema si inceppa? Quando anni di sedentarietà, di posture scorrette, di dolori cronici e di tensioni emotive ne alterano il funzionamento? Succede che il timing va in tilt. L'attivazione inizia ad arrivare in ritardo, in concomitanza con il movimento o addirittura dopo. E la colonna inizia a muoversi senza protezione. Dischi, legamenti e articolazioni si ritrovano dunque a dover compensare uno sforzo che dovrebbe essere assorbito dalla muscolatura del core. Nelle persone con mal di schiena, questo sistema è spesso in tilt, non risponde, ed è proprio dall'osservazione di questo errato funzionamento che scaturisce la relazione tra il termine core e l'insorgenza del mal di schiena negli studi degli anni 90 che abbiamo menzionato prima. Quindi adesso sappiamo che il core non è una corazza rigida, ma è un sistema elastico, reattivo e capace di adattarsi ad ogni movimento. Un nucleo presente, pronto e intelligente, Tra poco, dopo un breve break musicale, sposteremo lo sguardo verso Oriente e scopriremo che quest'area del corpo è stata riconosciuta per millenni come sede di qualcosa di molto più grande di un insieme di muscoli, ovvero la sede della nostra energia vitale. A tra poco.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima della pausa musicale abbiamo parlato del core come centro di integrazione della postura, di come protegga la colonna vertebrale e di come si presenti dal punto di vista muscolare. Adesso parliamo del nucleo centrale del corpo da una prospettiva completamente diversa, quella energetica. Se facciamo un passo indietro nel tempo, molto indietro, possiamo osservare qualcosa di straordinario. Nelle culture orientali, già secoli fa, era presente l'intuizione che il centro del corpo fosse qualcosa di estremamente importante per la salute. E tale intuizione era il frutto dell'osservazione diretta del corpo in movimento e la pratica quotidiana su di esso. Se guardiamo ad esempio all'India, quella dello yoga e dell'ayurveda, scopriamo che l'energia vitale che anima il corpo prende il nome di prana e si organizza in 5 correnti distinte chiamate pranavayus, le stesse correnti che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow. Una di queste correnti è localizzata proprio nell'area dell'addome e si chiama Samana. Samana è l'energia dell'equilibrio e dell'assimilazione. Il suo movimento è di natura centripeta, raccoglie, trasforma, integra. A Samana viene attribuito il governo della digestione nel senso più ampio della parola. Non soltanto quella del cibo, ma anche quella delle esperienze, delle emozioni, di tutto ciò che riceviamo ogni giorno dall'esterno. Quando Samana è in equilibrio, la mente è chiara e le emozioni vengono elaborate invece di accumularsi. Quando è squilibrato, arriva quella sensazione di avere inghiottito più di quanto si riesca a digerire. Connesso a Samana troviamo Agni, il fuoco digestivo che secondo l'antica scienza dello yoga risiede nell'area centrale del corpo e l'immagine più bella per descriverlo è quella del focolare. Se il fuoco è spento, ci sentiamo scarichi. Se brucia troppo intensamente, ci consumiamo. Mentre se è stabile,

un centro forte e stabile. Ma in Giappone la capacità di centrarsi indica anche la qualità interiore di una persona, la sua stabilità e la sua profondità. Dire che qualcuno è centrato in Giappone significa parlare di una persona che ha spessore, presenza e solidità interiore. Anche nella medicina tradizionale cinese ritroviamo un concetto simile. Si parla di Dantian inferiore, letteralmente il campo dell'elisir. Questo indica il basso addome come un serbatoio di energia vitale, il Qi, il punto attorno al quale si costruisce la pratica del Tai Chi, dove respirazione, movimento e attenzione convergono per coltivare e armonizzare la forza vitale. Ma anche in Occidente troviamo una voce che dice la stessa cosa. Joseph Pilates, nato in Germania nel 1883, nello sviluppo di quella che oggi conosciamo come la disciplina del Pilates, pose al centro del suo metodo un concetto preciso, la powerhouse, letteralmente la casa del potere, il principio fondamentale secondo cui ogni movimento del corpo dovrebbe partire da un centro forte e stabile. Nomenclature diverse per indicare la stessa zona del corpo con la stessa convinzione di fondo, che lì, nel nostro centro, risiede qualcosa di essenziale, un'unica intelligenza riconosciuta da tutti, espressa in tanti linguaggi diversi. Tra poco, dopo un breve break musicale, parleremo di idratazione dei tessuti, di cura dell'area centrale del corpo e di come la scienza abbia iniziato a definire gli organi presenti nell'addome come il nostro secondo cervello. A tra poco.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del nucleo centrale del corpo come sede dell'energia e della forza vitale. Adesso scendiamo ancora più in profondità per parlare dell'importanza di idratare il core per favorire lo scorrere dei tessuti e il nutrimento degli organi interni. Nel nostro core risiedono diversi strati di tessuto miofasciale, una rete di tessuto connettivo che avvolge e interconnette ogni struttura del corpo. Tutto al nostro interno è contenuto e connesso da questa trama continua, tridimensionale e presente ovunque. Un sistema ricco di recettori capace di rispondere agli stimoli meccanici, emotivi e posturali. Potremmo considerarlo il più grande organo sensoriale del corpo. La fascia è composta prevalentemente di acqua. Quando è ben idratata, è elastica, scorrevole, capace di trasmettere le forze in modo fluido. Quando è disidratata o sotto tensione cronica, diventa rigida, si addensa, perde mobilità. Ovviamente verrebbe da pensare che bere acqua sia sufficiente, ma non basta, perché la fascia non si idrata passivamente, si idrata attraverso il movimento. Il meccanismo è simile a quello di una spugna. Attraverso il movimento comprimiamo i tessuti, spremiamo i liquidi stagnanti verso l'esterno e nella fase di rilascio i tessuti possono riassorbire acqua limpida e pulita. Questo meccanismo non riguarda soltanto la muscolatura, ma anche la fascia viscerale che avvolge gli organi interni, tessuti che hanno bisogno di essere mossi, sollecitati in direzioni diverse per ricevere il nutrimento che li mantiene elastici e funzionali. Ma c'è un altro motivo per cui la mancanza di movimento e la conseguente tensione cronica che si accumula nell'area addominale fa così male. E riguarda un'entità che abita nascosta tra le pareti dell'apparato digerente. Si chiama sistema nervoso enterico ed è ciò che il neurogastroenterologo Michael Gershon dell'Università di Columbia ha definito il secondo cervello. Una rete di circa 100 milioni di neuroni che tappezza l'intero tratto gastrointestinale dall'esofago fino all'intestino. Un numero paragonabile a quello dei neuroni del midollo spinale che usa gli stessi neurotrasmettitori del cervello, ovvero serotonina, dopamina, acetilcolina, ed è in grado di funzionare in modo autonomo, indipendente dal cervello centrale. Il dato più sorprendente riguarda la serotonina, quel neurotrasmettitore che nel cervello regola l'umore, il senso di benessere, il sonno, la percezione del dolore. Ebbene, Gershon afferma che il 90% della serotonina del corpo viene prodotto nell'intestino, non nella testa, nella pancia. Questo significa che il nostro stato emotivo non dipende solo da ciò che pensiamo, ma dipende anche in misura significativa da ciò che accade all'interno del nostro corpo. Quando siamo sotto stress, quando portiamo tensione cronica nell'addome, quando il diaframma è bloccato e la respirazione si fa superficiale, stiamo compromettendo il funzionamento di questo sistema. La peristalsi rallenta, la produzione di neurotrasmettitori si altera, la mucosa intestinale si infiamma e quella comunicazione preziosa tra intestino e cervello si fa più rumorosa, più disturbata, meno chiara. Le farfalle nello stomaco prima di qualcosa di importante, il nodo alla gola davanti a una difficoltà, il mal di pancia da ansia, non sono metafore, sono segnali reali di un sistema nervoso che parla attraverso il corpo e che lo fa a partire dal centro. Prendersi cura del core, dunque, non significa solo allenare i muscoli. Significa idratare i tessuti attraverso il movimento. Significa decomprimere un'area del corpo dove lo stress tende a cristallizzarsi. Significa creare le condizioni perché il nostro secondo cervello possa funzionare bene, comunicare bene, produrre bene. Tra poco, dopo un breve break musicale, ci addentreremo nell'ultima parte della puntata dove vi darò una serie di strumenti pratici per attivare, nutrire e sentire il core nel quotidiano. A tra poco.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Siamo giunti all'ultima parte di questo episodio dopo aver fatto un viaggio lungo e affascinante alla scoperta del core, il nucleo centrale del corpo. Siamo partiti dall'anatomia, abbiamo attraversato le tradizioni orientali e incontrato il nostro secondo cervello. Adesso vediamo com'è possibile prendersi cura del proprio core nel quotidiano. Pensate a come la maggior parte della gente trascorre la propria giornata seduta, spesso con le anche flesse, la colonna appoggiata allo schienale, il diaframma compresso, il capo spostato in avanti e i muscoli profondi del core del tutto inattivi. Tutto ciò manda in tilt il sistema, che smetterà di funzionare come dovrebbe, a discapito non solo della muscolatura centrale del corpo, ma anche degli organi interni, che non riceveranno più l'adeguata pressione intraaddominale che permette loro di funzionare nel migliore dei modi. Quindi, per aiutarti a mantenere il tuo core in salute nel quotidiano, ti lascio 5 pratiche semplici e accessibili che non richiedono una particolare attrezzatura e neanche un particolare sforzo. La prima non è una tecnica muscolare, è un'intenzione. Prima di un evento importante, di una gara, di un discorso in pubblico, invece di portare l'attenzione alla testa, ai pensieri, a ciò che potrebbe andare storto, prova a fare una cosa semplice, ovvero sposta l'attenzione 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. Mantieni la tua consapevolezza in questo punto per un minuto. Ti aiuterà a ritrovare il tuo centro, calmare la mente e stabilizzare il sistema nervoso. La seconda tecnica ti aiuta a scoprire se il tuo core è ben coordinato con il respiro. Appoggia una mano sulla pancia, tra l'ombelico e la zona pubica. Respira normalmente e osserva cosa succede. Se il meccanismo funziona bene, durante l'inspirazione la pancia si espande delicatamente verso la tua mano e durante l'espirazione l'addome si ritrae morbidamente verso la colonna vertebrale. A volte però accade il contrario. Questo si chiama respiro paradosso ed è un meccanismo falsato, spesso conseguenza di tensione cronica o stress prolungato. Se lo riconosci, non serve allarmarsi, ma semplicemente prova attraverso il dialogo con il tuo respiro a ritrovare la giusta coordinazione. La terza tecnica serve a nutrire la fascia e invitare la colonna vertebrale a muoversi. Dalla posizione in piedi, porta entrambe le mani ai lati del torace e poi falle scorrere in modo fluido attraverso una diagonale verso il lato opposto del bacino, come se disegnassi una X nel tuo addome. Fallo in modo alternato e continuo. Questo inviterà la colonna a ruotare delicatamente, attivando i piani di scorrimento fasciale e drenando i liquidi stagnanti nei tessuti profondi. La quarta tecnica è molto semplice, è un automassaggio che consiste nell'appoggiare entrambe le mani sulla pancia ed, esercitando una leggera pressione, iniziare un movimento circolare lento in senso orario, seguendo il percorso naturale del colon per 1 o 2 minuti. La quinta tecnica è un esercizio più fisico. Posizionati in quadrupedia con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, radica le mani e gli avampiedi, poi durante l'espirazione solleva lentamente le ginocchia di qualche centimetro dal suolo, mantenendole basse, quasi a sfiorare il pavimento. Come conseguenza sentirai la muscolatura del core attivarsi per supportare il peso degli organi interni. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi, inspirando, riporta le ginocchia a terra e magari ripeti l'esercizio per 6-8 volte. Se ne hai voglia, ritorna in piedi ed inizia a muovere il corpo in modo fluido e creativo. E ricordati, eravamo tutti artisti del movimento prima che il mondo ci insegnasse ad essere adulti. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio alla prossima puntata e ti ricordo che se hai domande, curiosità o altro puoi scrivere o inviare un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-7829-903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow, mente, corpo e movimento, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stato con me e alla prossima.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei fagioli del purgatorio. Se pensavate che i fagioli fossero solo un piatto da contadini, è il momento di conoscere i fagioli del purgatorio, l'ingrediente che trasforma la cucina italiana in un viaggio mistico. Questi fagioli, tipici della zona montuosa del Lazio come la Sabina, sono piccoli, dal colore rosso violaceo e dal sapore robusto, che ti fa subito capire che non stai mangiando dei legumi qualsiasi. Ma non farti ingannare dalla loro apparente modestia, sono un vero superfood. Ricchi di proteine, vitamine e antiossidanti, sono il piatto preferito per chi vuole sentirsi leggero come un angelo, senza rinunciare a un gusto diabolicamente invitante. La storia dei fagioli del purgatorio è legata alla tradizione contadina di questa zona, dove il clima e il terreno sabbioso rendono questi fagioli unici al loro genere. La denominazione del purgatorio fa parte di una tradizione locale che si riferisce a un periodo di cottura lungo, quasi estenuante, come una purificazione del legume che richiede pazienza per essere trasformata in un piatto saporito. Si dice che siano stati così preziosi da diventare protagonisti di antiche leggende locali, al punto che un piatto di questi fagioli si diceva potesse salvare l'anima di un contadino, proprio per i suoi incredibili apporti energetici e bassi costi adatti a tutti. Alla fine, possiamo dire però che i fagioli del purgatorio non sono per chi cerca una cucina veloce, ma se hai il coraggio di affrontare la lunga cottura, la ricompensa sarà un piatto che ti farà dimenticare tutto il resto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise? Show me

0: E tu sei Wise.
1: Sus Dosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Sus Dosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di una vera rivoluzione nel mondo del riciclo, la tecnologia per il riciclo intelligente. Immaginate un mondo dove i rifiuti non sono solo un problema da smaltire, ma una risorsa da valorizzare. Grazie alla tecnologia, il riciclo è diventato più preciso, veloce ed efficiente, con macchine che separano e trattano i materiali in modo incredibilmente intelligente. Le nuove tecnologie riescono a separare plastiche, metalli e carta con una precisione mai vista, aumentando la quantità di materiali che può essere riutilizzato e riducendo gli sprechi. Un esempio incredibile arriva da Tomra, leader nelle soluzioni di riciclo. Con il suo sistema Tomorra Recycling sfrutta sensori ottici avanzati per identificare e separare i materiali in modo automatizzato. Così, invece di essere destinati alle discariche, i materiali vengono riutilizzati per creare nuovi prodotti, riducendo il consumo di risorse naturali e abbattendo le emissioni. La tecnologia per il riciclo intelligente è il cuore di un'economia circolare che può davvero fare la differenza. Immaginate quante risorse possono risparmiare e quanta energia possono risparmiare grazie a queste innovazioni. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Dosh, perché ogni passo verso un riciclo più intelligente è un passo verso un mondo più verde.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu sei

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Oggi vi do il benvenuto a Minorca, un'isola delle Baleari, che insieme alle sue sorelle Maiorca e Ibiza è da sempre una meta amatissima, dagli spagnoli e non solo. Possiamo dire però che Minorca, rispetto alle altre due, offre uno stile di vita sicuramente più pacifico, fatto più di relax e natura che di vita notturna. Nonostante questo, non manca qua e là qualche locale bar dove potersi divertire. E allora oggi voglio portarvi alla scoperta di uno dei luoghi più iconici e suggestivi dell'isola, la Cova d'Exoroi. Nascosto tra le scogliere a picco sul mare, questo locale unico nel suo genere è una vera e propria perla nascosta di Minorca. La Cova d'Exoroi nasce in una grotta naturale ed è diventata nel tempo uno dei club più affascinanti, pensate non solo della Spagna ma di tutta Europa, sicuramente per il luogo atipico ma anche per la sua vista mozzafiato sul mare. Di giorno è un posto perfetto per rilassarsi con un cocktail mentre il sole tramonta dietro l'orizzonte. Ma è quando cala la notte che il locale prende davvero vita, un mix di musica elettronica, DJ set e atmosfere uniche che fanno ballare tutti in un panorama che toglie il respiro. Quindi, se pensavate che Minorca fosse l'isola perfetta solo per il relax, sappiate invece che potete trovare tutto quello che state cercando. La meta perfetta per godersi la natura della Spagna, ma anche con un pizzico di divertimento. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Portiuol, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Viviamo in case sempre più grandi, ma con spazi sempre più vuoti e costi sempre più alti. Ma se il futuro dell'abitare fosse in pochi metri quadrati? Oggi parliamo di tiny house, le case minuscole che stanno conquistando chi sogna una vita più libera, sostenibile e consapevole. Una tiny house non è semplicemente una casa piccola, è un'abitazione completa, tra i 10 e i 40 metri quadrati, progettata per ottimizzare ogni spazio. Può essere fissa o su ruote, ideale per chi ama la natura, lo smart working o vuole dire addio al mutuo. Il movimento nasce negli Stati Uniti nei primi anni 2000, esplode dopo la crisi del 2008 e oggi è un vero stile di vita. Minimalista, ecologico, economico. In Italia il boom arriva nel 2020, con la pandemia e il desiderio di una casa più su misura. Il primo vantaggio? Il prezzo. Una tiny house base parte da 15.000 a 25.000 euro, mentre quelle più accessoriate possono costare tra 30.000 e 50.000 euro. Ma anche i costi di gestione sono ridotti al minimo. Energia, riscaldamento, manutenzione. Dal punto di vista ambientale, poi, una tiny house occupa meno suolo, consuma meno risorse e spesso è costruita con materiali ecologici. Molte sono dotate di pannelli solari, sistemi di recupero dell'acqua piovana e impianti smart. E non dimentichiamo il minimalismo. Vivere in pochi metri quadrati significa eliminare il superfluo e fare spazio a ciò che conta davvero. Le tiny house su ruote permettono di vivere ovunque, senza rinunciare al comfort di casa. Ideali per nomadi digitali, coppie giovani o amanti della natura. Ma possono anche diventare uffici, studi o strutture turistiche, come nei glamping o nei borghi sostenibili. In Italia si contano tra le 5.000 e le 10.000 tiny house, concentrate soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il mercato cresce, ma resta ancora una nicchia emergente, frenata in parte dalla burocrazia. E qui arriviamo alla nota dolente. La normativa italiana è ancora confusa. Non esiste una legge nazionale e tutto dipende dal comune. Se la tiny house è fissa, spesso serve un permesso di costruire. Se è su ruote, può essere considerata come casa mobile o camper, ma non sempre si può viverci stabilmente. Attenzione anche alla destinazione d'uso del terreno. Serve che sia edificabile o che consenta l'installazione di strutture abitative. Il consiglio? Affidarsi a un tecnico esperto e informarsi bene con il comune di riferimento prima di acquistare o installare una tiny house. Le tiny house non sono solo case, sono un modo di vivere meglio con meno. Alla prossima puntata, con nuove idee per costruire un futuro più leggero, economico e sostenibile.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Mood Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di motivazione. Perché ci sentiamo spinti a fare qualcosa? La motivazione è il motore delle nostre azioni ed è regolata da fattori interni ed esterni. Si divide in due categorie principali: motivazione intrinseca, quando facciamo qualcosa per puro piacere o interesse personale, e motivazione estrinseca, quando siamo spinti da ricompense esterne come soldi, riconoscimenti o obblighi sociali. Secondo la teoria dell'autodeterminazione di Ryan e Deci, la motivazione cresce quando soddisfiamo tre bisogni fondamentali: autonomia, quindi sentirci padroni delle nostre scelte, competenza, avere la percezione di migliorare in qualcosa, e relazionalità, sentirci connessi con gli altri. Tuttavia, esistono anche ostacoli alla motivazione, come la procrastinazione o la motivazione evitante, dove agiamo solo per sfuggire a conseguenze negative. Un modo per rafforzare la motivazione è porsi degli obiettivi chiari e raggiungibili, suddividere i compiti in piccoli passi e celebrare i progressi. Anche le emozioni giocano un ruolo chiave. Il piacere di immaginare un risultato positivo ci spinge a impegnarci di più. Capire come funziona la motivazione ci permette di sfruttarla al meglio, rendendo il nostro impegno più costante e soddisfacente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: che un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della casa editrice Schirà, fondata a Losanna nel 1928 dall'italo-svizzero Alberto Schirà, che ha francesizzato poi il suo nome in Albert Schirà. Il primo volume pubblicato nel 1931 fu quello delle Metamorfosi di Ovidio con illustrazioni di Picasso, per le quali il giovane Schirà dovette corteggiare l'artista per quasi 3 anni. In un'intervista Picasso raccontò del corteggiamento serrato di questo giovane 25enne appassionato, che inizialmente gli voleva far illustrare la vita di Napoleone. Alla fine accettò, ma a condizione che gli proponesse un soggetto più interessante. Le Metamorfosi di Ovidio, appunto, che Picasso accompagnò con 30 acqueforti ricche di sensualità e carnalità. Fra gli artisti famosi che collaborarono con Schirà ci fu anche Matisse, che realizzò il secondo volume della casa editrice. Schirà è anche nota per aver sviluppato, insieme ad un editore greco, la rivista surrealista Minotaur. Solo 13 numeri che cambiarono per sempre il mondo dell'arte, con copertine disegnate da illustratori di inclassificabile grandezza. Oltre agli amici Matisse e Picasso, le copertine furono disegnate infatti tra gli altri da Marcel Duchamp, Salvatore Dalí e Diego Rivera. Nel 1973 Albert Schirà morì prematuramente e destino volle nello stesso anno del caro amico Picasso. Alla sua morte la casa editrice passò dapprima alla famiglia e poi di mano in mano a una serie di imprenditori, anche italiani. Oggi il quartier generale di Schirà si trova a Milano e continua ad occuparsi di editoria, ma anche di produzione di eventi espositivi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Healthy Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Il futuro del nostro pianeta si gioca in mare aperto. È nei nostri oceani che si combatte una delle sfide più urgenti del nostro tempo, quella contro i cambiamenti climatici. Lo ha ricordato con forza Jan Pachner, segretario generale di One Ocean Foundation, in occasione della Ocean Week di Milano. L'organizzazione no profit, attiva nella tutela degli ecosistemi marini, è in prima linea con progetti di ricerca scientifica, educazione ambientale e soprattutto coinvolgimento delle imprese per costruire una blue economy davvero sostenibile. Ma perché l'oceano è così importante? Non si tratta solo di acqua salata. Gli oceani coprono il 70% della superficie terrestre e ospitano l'80% delle specie viventi. Sono il principale regolatore climatico del pianeta, producono oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo, assorbono un terzo della CO2 emessa dall'uomo e catturano il calore del sole che altrimenti resterebbe intrappolato nell'atmosfera. In poche parole, difendere l'oceano significa difendere la vita. Eppure oggi il mare è in pericolo. Inquinamento, plastica, sfruttamento eccessivo, riscaldamento globale, acidificazione, i segnali di crisi sono ovunque. E non possiamo più lasciare la responsabilità solo a scienziati e ambientalisti. La chiamata è chiara, serve un patto nuovo tra uomo e oceano. Una responsabilità condivisa tra cittadini, istituzioni e soprattutto aziende che finora hanno spesso ignorato il ruolo chiave del mare nella lotta alla crisi climatica. Ed è qui che entra in gioco One Ocean Foundation. L'obiettivo è connettere il mondo economico e quello ambientale, promuovere soluzioni concrete, far crescere consapevolezza e azione. Perché non ci sarà futuro per il clima se prima non salviamo gli oceani. L'ho detto Pachner con parole semplici ma potenti. Proteggere il mare non è un'opzione, è una responsabilità collettiva e il tempo per agire è adesso. Qui a Wise Radio vi invitiamo a riflettere. Se vogliamo un pianeta vivibile, dobbiamo guardare al blu e farlo tutti insieme.
2: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ogni cosa che noi viviamo, ogni attività che svolgiamo, ogni cosa che viviamo, ha praticamente tre aspetti da tenere in considerazione. C'è che cosa facciamo a livello esterno, fisico, c'è l'attitudine con la quale noi lo facciamo e poi c'è in che modo quella esperienza ci trasforma. Quindi chi diventiamo noi dinanzi a quell'esperienza? Perché qualunque interazione che noi facciamo, inevitabilmente alla fine di quell'interazione noi siamo trasformati. Inevitabilmente. Perciò per me la cosa più importante non è tanto quello che faccio, non è neanche tanto come lo faccio, anche se tutti e due sono importanti, ma la cosa più importante è chi io divento dinanzi a quello che dell'esperienza che ho. E questo fa totalmente la differenza.
3: State ascoltando Wise Radio.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Longan. Soprannominato anche Occhio del Drago, è il cugino meno famoso dell'Ichi, ma non per questo meno interessante. Anzi, è quel tipo silenzioso in un angolo che ti osserva con uno sguardo saggio e ti salva dal burnout con una manciata di antiossidanti. Un frutto che ti legge l'anima e ricarica la batteria, il tutto in un solo morso. Originario dell'est asiatico, il Longan viene coltivato da secoli in Cina, Thailandia e Vietnam, dove è amato non solo per il gusto dolce e delicato, ma anche per le sue proprietà toniche. I medici della medicina tradizionale cinese lo prescrivevano per l'ansia, l'insonnia e la memoria. Praticamente era il terapeuta tascabile dell'epoca. Dietro la buccia sottile e il seme scuro, da cui il soprannome Occhio di Drago, si nasconde una polpa traslucida, ricca di vitamina C, ferro, magnesio e antiossidanti. Ottimo per rafforzare il sistema immunitario, stimolare la circolazione e ridurre lo stress. Il suo sapore? Dolce e floreale, come un abbraccio educato ma deciso. Il Longan viene spesso essiccato e usato in tisane energizzanti o in zuppe della longevità. E no, non è solo folklore, pare davvero che aiuti la lucidità mentale. Insomma, se il tuo cervello è in modalità buffering, forse è ora di farci un bel Longan. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Great

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo

0: può aiutare la pelle a difendersi da danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in uno dei luoghi più affascinanti e amati negli Stati Uniti, il Parco Nazionale di Yellowstone. Un angolo di mondo dove la natura regna sovrana, un territorio che si estende per oltre 8.900 km, attraverso tre stati, il Wyoming, il Montana e Idaho. Yellowstone è il parco nazionale più antico al mondo, fondato nel 1872, e da allora continua ad affascinare milioni di visitatori ogni anno. Qui si trova il famoso geyser Old Faithful, uno dei fenomeni naturali più iconici, che erutta con una potenza straordinaria ogni 60 o 110 minuti. Yellowstone è anche la sede di acque termali, laghi cristallini, imponenti cascate e montagne maestose. Ma la vera magia di Yellowstone risiede nella sua biodiversità. Oltre 300 specie di uccelli, orsi, lupi, bisonti, che vivono nel parco, in un equilibrio delicato e affascinante. Che dire di più? Ogni passo che compiamo qui è un incontro con la natura incontaminata. Quindi, se siete amanti del verde, Yellowstone è la destinazione che fa per voi. Un luogo che non dimenticherete mai, dove la bellezza della terra è più forte che mai. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei broccoli. C'è chi li ama, c'è chi li evita, ma nessuno può negare che siano un superfood a tutti gli effetti. Questi ortaggi verdi, dall'aspetto curioso e ramificato, sono un concentrato di salute, ricchi di vitamine C e K, fibre, calcio e antiossidanti. I broccoli aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere le ossa forti proteggendo il cuore. Insomma, una vera squadra di difesa naturale. Ma c'è di più. I broccoli contengono sulforafano, una sostanza dalle potenti proprietà antinfiammatorie e anticancerogene. Questo li rende alleati preziosi nella prevenzione di molte malattie. E se pensate che sia un'invenzione recente, vi sbagliate di grosso. I broccoli venivano già coltivati nell'antica Roma, dove si credeva fossero in grado di purificare il sangue. Sapevate inoltre che i broccoli sono stati mandati nello spazio? Nel 1998, gli scienziati della NASA li hanno studiati come possibile cibo per gli astronauti, grazie alla loro densità nutritiva e alla facilità di conservazione. Quindi, se vi chiedete come trasformare il pranzo in una missione di benessere, non guardate oltre. I broccoli sono lì pronti a fare il lavoro sporco per la vostra salute. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del fascino del proibito. Che si tratti di un oggetto costoso, di una relazione complicata o di una regola da infrangere, l'essere umano è spesso attratto da ciò che è proibito. Ma cosa ci spinge a desiderare proprio quello che non possiamo avere? La psicologia spiega questo fenomeno con l'effetto della reattanza, teorizzato da Jack Brehm. Quando percepiamo una restrizione alla nostra libertà di scelta, il nostro cervello si ribella, aumentando il desiderio verso ciò che ci è negato. È il motivo per cui le diete fanno venire ancora più voglia di dolci o perché un divieto rende qualcosa più affascinante. Anche il principio della scarsità gioca un ruolo fondamentale. Ciò che è raro o difficile da ottenere sembra automaticamente più prezioso. Le strategie di marketing sfruttano questa dinamica con frasi come offerta limitata o solo per pochi, inducendo le persone a desiderare un prodotto piuttosto che un altro. L'attrazione per il proibito è anche alla base di molte dinamiche sociali e relazionali, dalla voglia di trasgredire alle passioni proibite. Essere consapevoli di questo meccanismo può aiutarci a distinguere tra un desiderio autentico e un'illusione creata dalla nostra mente. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Enzo Ferrari, della leggendaria casa automobilistica. È una figura che ha segnato la storia dell'automobilismo mondiale. Nato a Modena nel 1898, cominciò la sua carriera come pilota, ma il destino aveva in serbo per lui un altro ruolo. Fondò la scuderia Ferrari nel 1929, inizialmente per gareggiare con vetture Alfa Romeo, ma ben presto capì che avrebbe dovuto realizzare auto proprie. La sua prima auto, la 125S, debuttò nel 1947, segnando l'inizio della leggenda. Ferrari era noto per il suo carattere deciso e per la sua devozione al dettaglio. In occasione di ogni gara, controllava personalmente ogni pezzo. Il simbolo del cavallino rampante nacque in modo fortuito. Originariamente apparteneva all'aviatore Francesco Baracca, un eroe di guerra italiano della Prima Guerra Mondiale, che aveva dipinto il cavallino sulla fusoliera del suo aereo come segno di buon augurio. Quando Baracca morì, la madre del pilota incontrò Enzo Ferrari durante una cerimonia. La contessa gli propose di utilizzare il cavallino rampante come simbolo della sua scuderia Ferrari per portare la stessa fortuna che aveva portato a suo figlio. Ferrari apportò solo una piccola modifica al simbolo, lo inserì all'interno di uno scudo giallo, colore simbolo di Modena, la sua città natale. La sua visione di un'auto non era solo quella di un mezzo veloce, ma di un'opera d'arte su quattro ruote. Ecco perché, oltre a vincere in pista, Ferrari ha creato un brand che è sinonimo di lusso, innovazione e performance. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'alloro. L'alloro non è solo quella foglia che finisce nel brodo e poi nessuno vuole trovare nel piatto. È una pianta con una storia gloriosa, tanto che gli antichi romani ne facevano corone per gli imperatori e i poeti. Oggi le corone si possono comprare online, ma l'alloro resta un gran figo. Questa pianta mediterranea è ricca di antiossidanti, vitamine A e C, ferro e calcio, ottima per il sistema immunitario e la digestione. Oltre alla cucina, però, l'alloro è stato usato per secoli nella medicina naturale per alleviare dolori muscolari e migliorare la circolazione. Nel Medioevo si credeva che l'alloro proteggesse dalle malattie e addirittura dai fulmini. Non possiamo garantire che funzioni contro la sfortuna, ma di certo tiene lontani i piatti insipidi. Nell'antica Grecia, le sacerdotesse di Delfi masticavano l'alloro per entrare in trance e predire il futuro. Noi invece lo usiamo per l'arrosto, che comunque è un degno erede per un retaggio così importante. Insomma, l'alloro è un superfood dal passato nobile e dai benefici reali. E come disse il grande Giulio Cesare, il dado è tratto. Adesso manca solo un po' di alloro. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder, il vostro punto di riferimento per viaggi, destinazioni imperdibili, ma anche eventi imperdibili. E oggi parliamo di Imperia, la perla della Riviera Ligure, che ogni anno si accende al ritmo coinvolgente del jazz. Immaginatevi una serata estiva, il profumo del mare nell'aria, le luci soffuse sui palazzi storici e le note di un sax che risuonano tra i vicoli. È il Festival del Jazz di Imperia, un evento che ogni anno attira artisti di fama internazionale e appassionati da tutto il mondo. Concerti all'aperto, jam session, giovani talenti e leggende del jazz che si incontrano in un mix esplosivo di emozioni e improvvisazione. Le piazze si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto e ogni angolo della città vibra al ritmo della musica. Se non ci siete mai stati, segnatevelo sul calendario. Il Festival del Jazz di Imperia è un appuntamento assolutamente imperdibile. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un frutto esotico che sembra uscito direttamente da una fiaba, il frutto del drago. Con la sua buccia rosa accesa e le squame verdi, sembra proprio un uovo di drago appena schiuso. Ma da dove arriva questa meraviglia? Originario dell'America centrale, il frutto del drago è conosciuto anche come pitaya. È stato coltivato per secoli dai popoli aztechi. Era considerato un dono degli dei, forse per il suo aspetto incantato o per i suoi benefici sorprendenti. Ma come ha fatto a diventare così famoso sulle nostre tavole? Beh, negli ultimi anni, con l'aumento dell'interesse per i superfood, il frutto del drago è ovviamente volato dall'altra parte del mondo. Influencer, nutrizionisti e chef stellati ne hanno fatto un must per chi cerca salute e gusto. E non è solo bello da vedere, è ricco di vitamina C, antiossidanti e fibre. Questo frutto aiuta a rafforzare il sistema immunitario, a migliorare la digestione e persino a mantenere la pelle giovane e luminosa. Inoltre è povero di calorie e ha un sapore dolce ma delicato che si sposa benissimo con frullati, yogurt e anche insalate esotiche. Allora, siete pronti o no a dare un tocco di magia alla vostra dieta? Provate il frutto del drago. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'influenza dei colori sulle emozioni e sul comportamento. I colori non sono solo elementi visivi, influenzano il nostro umore, il nostro comportamento e persino le nostre decisioni. La psicologia del colore studia il modo in cui il nostro cervello reagisce ai diversi colori e a come questi vengono usati in ambiti come la pubblicità, la moda e il design. Alcuni colori hanno effetti universali. Il rosso, ad esempio, attira l'attenzione e aumenta la frequenza cardiaca, motivo per cui è usato nei segnali di pericolo e nei marchi dei fast food. Il blu, invece, trasmette calma e fiducia, rendendolo popolare nei loghi aziendali. Il giallo, invece, è associato all'ottimismo, ma può anche causare ansia se usato in eccesso. La percezione dei colori è anche culturale. In Occidente il bianco rappresenta la purezza, mentre in alcune culture asiatiche è il colore del lutto. Insomma, i colori influenzano anche il nostro comportamento. Esperimenti dimostrano che le stanze dipinte di verde aiutano la concentrazione, mentre le luci blu riducono il crimine negli spazi pubblici. Persino la scelta dei colori negli abiti può influenzare il modo in cui gli altri ci percepiscono. Conoscere il potere del colore ci aiuta a usarlo in maniera più strategica per migliorare la nostra vita quotidiana. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio, Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che fa venire l'acquolina in bocca solo a nominarlo: il cacao. Ingrediente magico che trasforma qualsiasi giornata in una festa. Ma lo sapevate che il cacao non è soltanto una delizia per il palato, ma anche un vero toccasana per la salute? La sua storia inizia molto tempo fa, nelle antiche civiltà Maya e Azteche, dove il cacao era considerato un dono degli dèi. Non per niente lo chiamavano cibo degli dèi. Veniva utilizzato infatti come moneta, come bevanda rituale e persino come medicinale. Ma come ha fatto a diventare un superfood nei tempi moderni? La chiave è nel cacao crudo, non nel cioccolato zuccherato a cui siamo abituati. Ricchissimo di antiossidanti, magnesio e ferro, il cacao aiuta a migliorare l'umore, la circolazione e persino la memoria. E sì, contiene anche teobromina, un parente stretto della caffeina, che dà energia senza però l'ansia del caffè. Oggi il cacao è l'eroe dei frullati energetici, barrette salutari e persino maschere di bellezza. Un vero tuttofare. E chi l'avrebbe detto che il segreto per sentirsi meglio era nascosto proprio in quel barattolo di polvere marrone? Allora che aspettate? Aggiungete un po' di cacao crudo alle vostre ricette e lasciatevi conquistare da questa dolce tentazione. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati a Wonder and Wonder. Allora, quanti di voi nell'organizzare una vacanza o un viaggio ricercano luoghi di storia, natura e poesia? Ecco, se questi sono i requisiti, allora il posto perfetto per voi è la Normandia. Una terra che non smette mai di incantare, con i suoi paesaggi mozzafiato, le scogliere a picco sul mare e i piccoli villaggi che sembrano usciti da un quadro impressionista. E a proposito di quest'ultimi, per tutti i romantici in ascolto, voglio proprio parlarvi di un angolo speciale di questa regione, un luogo nascosto, Château de la Balue. Questo castello si trova immerso nel cuore della campagna normanna, non lontano da Mont-Saint-Michel. È una dimora storica del XVII secolo, circondata da giardini che sono stati dichiarati Jardin Remarquable dal Ministero della Cultura francese. E non è difficile capire il perché. Appena si varca l'ingresso, ci si trova in un mondo sospeso tra il reale e il fiabesco, labirinti di siepe, geometrie perfette e angoli segreti, che sembrano progettati per farci smarrire, ma solo per poi ritrovarci in un'altra dimensione. È una totale immersione in un'epoca lontana. Proprio nel XVIII secolo, infatti, pensate che Château de la Balue era un rifugio per gli intellettuali dell'epoca. Si racconta che il famoso scrittore François-René de Chateaubriand, durante un suo soggiorno, rimase così affascinato dai giardini del castello che proprio tra le siepi e le fontane abbia iniziato a scrivere alcune pagine di memorie d'oltretomba. Oggi il castello è una boutique hotel che accoglie ospiti da tutto il mondo. Un nome interessante proprio Sting, noto per il suo amore per luoghi suggestivi e appartati in Europa. E allora, se quello che state cercando è svegliarsi in una dimora storica, fare colazione con vista sui giardini e magari perdervi pure in questi, proprio come Chateaubriand, Château de la Balue è il luogo giusto e con lui tutto il fascino di una regione senza tempo. Io sono Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio.
2: E tu sei

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Camu Camu. Il Camu Camu è un piccolo frutto che cresce nelle foreste pluviali dell'Amazzonia, ma la sua potenza in termini di salute è enorme. Questo frutto, che assomiglia a una bacca, contiene una quantità di vitamina C che è fino a 60 volte superiore di quella delle arance stesse. Immaginate di fare il pieno di energia, di rinforzare il sistema immunitario e di combattere l'invecchiamento cellulare tutto in un solo colpo. Ma non è soltanto una questione di vitamina C. Il Camu Camu è anche ricco di antiossidanti, minerali come il potassio e il calcio e persino amminoacidi, che lo rendono ideale per migliorare l'umore e combattere la stanchezza. In poche parole, è come un piccolo elisir di vitalità. Aiuta a ridurre anche il rischio di malattie croniche e rinforzare le difese naturali del corpo. Pensate, le popolazioni indigene dell'Amazzonia da secoli utilizzano il Camu Camu come rimedio naturale per potenziare l'energia, combattere la stanchezza e migliorare l'umore. Con il suo alto contenuto di vitamina C, era anche utilizzato per trattare il raffreddore e altre infezioni. In effetti, gli indigeni lo chiamano come il frutto che dona forza, riconoscendo da sempre il suo incredibile valore. In conclusione, il Camu Camu è un superfood che merita di essere inserito nella nostra alimentazione quotidiana. Aggiungerlo a frullati o utilizzarlo in polvere come integratore può fornire un notevole boost di energia, utile a sopravvivere in

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come le esperienze recenti influenzano i nostri pensieri e i comportamenti. Avete mai sentito una parola nuova e poi iniziato a notarla ovunque? Questo è un esempio dell'effetto priming, un fenomeno psicologico in cui esperienze recenti influenzano il nostro modo di pensare e agire, anche senza che ce ne rendiamo conto. Il priming può avvenire a diversi livelli. Nel priming semantico, parole collegate tra loro attivano associazioni mentali. Se leggi la parola ospedale, sarai più veloce a riconoscere termini come medico o infermeria. Nel priming percettivo, la semplice esposizione a un'immagine può alterare la nostra percezione successiva. Un esperimento famoso ha dimostrato che le persone a cui venivano mostrate parole legate alla lentezza come anziano oppure passeggiare camminavano più lentamente dopo aver letto quei termini. Al contrario, parole legate all'energia spingevano a comportamenti più dinamici. Il priming è spesso usato nel marketing e nella pubblicità. I colori, le parole e le immagini che vediamo possono influenzare le nostre decisioni d'acquisto. Anche nella vita quotidiana possiamo sfruttarlo a nostro favore. Leggere frasi motivazionali o ascoltare musica energica può predisporci ad una giornata più produttiva. Essere consapevoli di questo effetto ci aiuta a comprendere meglio le nostre scelte e a controllare l'influenza nascosta che l'ambiente ha su di noi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di un marchio di arredamento. Polyform è un marchio della Brianza che ha fatto la storia del design italiano, fondato negli anni 70 da tre cugini giovanissimi, Giovanni Anzani, Alberto Spinelli e Aldo Spinelli, evoluzione di un'impresa familiare artigiana. I tre cugini sin dall'inizio decidono di ricoprire a rotazione ogni 3-5 anni il ruolo di amministratore delegato, una scelta originale per condividere responsabilità e assicurare punti di vista differenti. La crescita del marchio è stata rapida, con importanti progetti internazionali come quelli per il Mandarin Hotel di Milano, il Lutte di Parigi e il Café Royal di Londra. Oggi Polyform conta 650 dipendenti, 8 stabilimenti e oltre 100 negozi. I tre fondatori hanno anche vinto il Compasso d'Oro alla carriera, il più prestigioso premio nel settore del design. Tra le chiavi del successo del gruppo ci sono le collaborazioni con le firme del design e dell'architettura mondiale, anche se un vero e proprio direttore creativo non è mai stato inserito nell'organico dell'azienda, che invece ha sempre preferito puntare su uno staff interno dedicato a tradurre le idee e gli schizzi degli architetti in un progetto esecutivo, lasciando così al comparto produttivo la trasformazione di una visione originale in un oggetto sì unico e bello, ma allo stesso tempo dotato di comfort e qualità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlie Williams per Behind. Qui parleremo di tutte le curiosità dietro la musica. Oggi parleremo di una canzone che sicuramente tutti voi avete cantato. Tanti auguri a te, o in inglese Happy Birthday. Tanti auguri a te è tra le canzoni più riconoscibili al mondo e nasconde una storia piena di sorprese. Le sue origini risalgono al 1893, quando le sorelle Patty e Mildred J. Hill composero un brano intitolato Good Morning to All, che era destinato ai bambini dell'asilo. La melodia doveva essere un semplice saluto mattutino, ma com'è diventato l'inno dei compleanni? La trasformazione non è del tutto chiaro. Verso l'inizio del XX secolo il testo cambiò misteriosamente in Happy Birthday to You e la nuova versione iniziò a diffondersi. Il vero successo arrivò negli anni 30, quando la canzone fu usata in spettacoli teatrali e film, guadagnando così fama mondiale. La canzone però è stata anche al centro di controversie legali. Fino al 2016 Warner & Chappell Music rivendicava i diritti d'autore, incassando royalties ogni volta che veniva utilizzata in contesti pubblici. Un giudice statunitense, però, decretò che il copyright non era valido, rendendo il brano di dominio pubblico. Happy Birthday è il brano più eseguito in lingua inglese secondo il Guinness dei primati. Da umile cantato scolastico a fenomeno globale, questa canzone ha davvero fatto il giro del mondo. E per oggi questo è tutto. Io sono Channing Williams e questo è Behind. Until next time, bye!
0: State ascoltando Wise Radio, music for the future.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio. Ciao!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

State ascoltando Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: high.
1: Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo di un tema che riguarda una parola che probabilmente hai già sentito, ovvero core. Se hai mai frequentato una lezione di Pilates, di yoga o anche semplicemente una sessione in palestra, avrai sentito l'istruttore dire attiva il core, stabilizza il core, oggi lavoriamo sul core. Questo termine, nell'immaginario collettivo, è spesso associato alla muscolatura addominale. Ma questa associazione è riduttiva perché la traduzione letterale di core è nucleo e questa parola ci porta subito a pensare che non si tratta di un singolo muscolo. Si tratta di una complessa rete di muscoli e connessioni che si intrecciano in diverse direzioni, formando una sorta di busto naturale. Questi muscoli lavorano in armonia come le corde di una barca a vela che, tese nella giusta misura, mantengono equilibrio e stabilità. E come vedremo più in avanti, il nucleo centrale del corpo è anche la sede della nostra energia nelle culture orientali, nello yoga e nelle arti marziali. A differenza di quanto si pensi, il termine core non nasce in ambito atletico, bensì si diffonde negli anni 90 negli Stati Uniti a partire da una serie di studi sul controllo motorio che hanno cambiato il modo in cui la ricerca guarda al dolore lombare. Gli scienziati hanno iniziato a dimostrare che il mal di schiena non dipende quasi mai dalla schiena soltanto, ma dall'intera struttura di sostegno che si trova al centro del corpo, ovvero il core. Per meglio comprendere di che cosa si tratta, immagina il core come un cilindro che occupa il centro del tuo corpo. Questo cilindro ha un tetto formato dal diaframma, il muscolo principale della respirazione, ha un pavimento, che è il pavimento pelvico, un insieme di muscoli e legamenti che chiude il bacino dal basso. Poi ci sono delle pareti tutte intorno, formate dai muscoli addominali più profondi, ovvero il muscolo trasverso. Questo ricorda metaforicamente i corsetti dell'Ottocento, quelli con le stecche di balena che si indossavano per sostenere il tronco. E infine ci sono i pilastri. Questi sono dati dai muscoli più profondi della schiena, situati accanto alla colonna vertebrale. Per darti un'idea esperienziale, se sollevi le braccia in alto come in un gesto di vittoria e scuoti velocemente le braccia per qualche secondo, sentirai che succede qualcosa nel centro del tuo corpo. Una risposta, una reazione che parte dal basso, quasi automaticamente. Quella è l'attivazione spontanea del core. Il corpo che si organizza attorno al suo nucleo centrale ogni volta che qualcosa avviene alla periferia. E questo ci introduce ad un concetto straordinario. Quando il core funziona bene, questo tenderà, sotto il comando del sistema nervoso, ad attivarsi qualche millisecondo prima di iniziare un movimento. È un'attivazione anticipatoria che protegge, come se il corpo dicesse «sto per muovermi, mi preparo». Un'anticipazione che il sistema nervoso pianifica prima ancora di eseguire il gesto. Un atto di intelligenza corporea straordinaria. Ma cosa succede quando questo sistema si inceppa? Quando anni di sedentarietà, di posture scorrette, di dolori cronici e di tensioni emotive ne alterano il funzionamento? Succede che il timing va in tilt. L'attivazione inizia ad arrivare in ritardo, in concomitanza con il movimento o addirittura dopo. E la colonna inizia a muoversi senza protezione. Dischi, legamenti e articolazioni si ritrovano dunque a dover compensare uno sforzo che dovrebbe essere assorbito dalla muscolatura del core. Nelle persone con mal di schiena, questo sistema è spesso in tilt, non risponde, ed è proprio dall'osservazione di questo errato funzionamento che scaturisce la relazione tra il termine core e l'insorgenza del mal di schiena negli studi degli anni 90 che abbiamo menzionato prima. Quindi adesso sappiamo che il core non è una corazza rigida, ma è un sistema elastico, reattivo e capace di adattarsi ad ogni movimento. Un nucleo presente, pronto e intelligente. Tra poco, dopo un breve break musicale, sposteremo lo sguardo verso Oriente e scopriremo che quest'area del corpo è stata riconosciuta per millenni come sede di qualcosa di molto più grande di un insieme di muscoli, ovvero la sede della nostra energia vitale. A tra poco. 1, 2, 3, and...

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima della pausa musicale abbiamo parlato del core come centro di integrazione della postura, di come protegga la colonna vertebrale e di come si presenti dal punto di vista muscolare. Adesso parliamo del nucleo centrale del corpo da una prospettiva completamente diversa, quella energetica. Se facciamo un passo indietro nel tempo, molto indietro, possiamo osservare qualcosa di straordinario. Nelle culture orientali, già secoli fa, era presente l'intuizione che il centro del corpo fosse qualcosa di estremamente importante per la salute. E tale intuizione era il frutto dell'osservazione diretta del corpo in movimento e la pratica quotidiana su di esso. Se guardiamo ad esempio all'India, quella dello yoga e dell'ayurveda, scopriamo che l'energia vitale che anima il corpo prende il nome di prana e si organizza in 5 correnti distinte chiamate pranavayus, le stesse correnti che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow. Una di queste correnti è localizzata proprio nell'area dell'addome e si chiama Samana. Samana è l'energia dell'equilibrio e dell'assimilazione. Il suo movimento è di natura centripeta, raccoglie, trasforma, integra. A Samana viene attribuito il governo della digestione nel senso più ampio della parola. Non soltanto quella del cibo, ma anche quella delle esperienze, delle emozioni, di tutto ciò che riceviamo ogni giorno dall'esterno. Quando Samana è in equilibrio, la mente è chiara e le emozioni vengono elaborate invece di accumularsi. Quando è squilibrato, arriva quella sensazione di aver inghiottito più di quanto si riesca a digerire. Connesso a Samana troviamo Agni, il fuoco

0: alto e due dita in profondità rispetto all'ombelico. È descritto come la sede del chi, l'energia vitale. Nulla a che fare con la forza muscolare in senso grezzo, ma una forza radicata che nasce da un centro stabile e che si propaga verso la periferia. I famigerati maestri di arti marziali insegnavano che ogni tecnica efficace origina da un centro forte e stabile. Ma in Giappone la capacità di centrarsi indica anche la qualità interiore di una persona, la sua stabilità e la sua profondità. Dire che qualcuno è centrato in Giappone significa parlare di una persona che ha spessore, presenza e solidità interiore. Anche nella medicina tradizionale cinese ritroviamo un concetto simile. Si parla di Dantian inferiore, letteralmente il campo dell'elisir. Questo indica il basso addome come un serbatoio di energia vitale, il Qi, il punto attorno al quale si costruisce la pratica del Tai Chi, dove respirazione, movimento e attenzione convergono per coltivare e armonizzare la forza vitale. Ma anche in Occidente troviamo una voce che dice la stessa cosa. Joseph Pilates, nato in Germania nel 1883, nello sviluppo di quella che oggi conosciamo come la disciplina del Pilates, pose al centro del suo metodo un concetto preciso, la powerhouse, letteralmente la casa del potere, il principio fondamentale secondo cui ogni movimento del corpo dovrebbe partire da un centro forte e stabile. Nomenclature diverse per indicare la stessa zona del corpo con la stessa convinzione di fondo, che lì, nel nostro centro, risiede qualcosa di essenziale, un'unica intelligenza riconosciuta da tutti, espressa in tanti linguaggi diversi. Tra poco, dopo un breve break musicale, parleremo di idratazione dei tessuti, di cura dell'area centrale del corpo e di come la scienza abbia iniziato a definire gli organi presenti nell'addome come il nostro secondo cervello. A tra poco.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del nucleo centrale del corpo come sede dell'energia e della forza vitale. Adesso scendiamo ancora più in profondità per parlare dell'importanza di idratare il core per favorire lo scorrere dei tessuti e il nutrimento degli organi interni. Nel nostro core risiedono diversi strati di tessuto miofasciale, una rete di tessuto connettivo che avvolge e interconnette ogni struttura del corpo. Tutto al nostro interno è contenuto e connesso da questa trama continua, tridimensionale e presente ovunque. Un sistema ricco di recettori capace di rispondere agli stimoli meccanici, emotivi e posturali. Potremmo considerarlo il più grande organo sensoriale del corpo. La fascia è composta prevalentemente di acqua. Quando è ben idratata, è elastica, scorrevole, capace di trasmettere le forze in modo fluido. Quando è disidratata o sotto tensione cronica, diventa rigida, si addensa, perde mobilità. Ovviamente verrebbe da pensare che bere acqua sia sufficiente, ma non basta, perché la fascia non si idrata passivamente, si idrata attraverso il movimento. Il meccanismo è simile a quello di una spugna. Attraverso il movimento comprimiamo i tessuti, spremiamo i liquidi stagnanti verso l'esterno e nella fase di rilascio i tessuti possono riassorbire acqua limpida e pulita. Questo meccanismo non riguarda soltanto la muscolatura, ma anche la fascia viscerale che avvolge gli organi interni, tessuti che hanno bisogno di essere mossi, sollecitati in direzioni diverse per ricevere il nutrimento che li mantiene elastici e funzionali. Ma c'è un altro motivo per cui la mancanza di movimento e la conseguente tensione cronica che si accumula nell'area addominale fa così male. E riguarda un'entità che abita nascosta tra le pareti dell'apparato digerente. Si chiama sistema nervoso enterico ed è ciò che il neurogastroenterologo Michael Gershon dell'Università di Columbia ha definito il secondo cervello. Una rete di circa 100 milioni di neuroni che tappezza l'intero tratto gastrointestinale dall'esofago fino all'intestino. Un numero paragonabile a quello dei neuroni del midollo spinale che usa gli stessi neurotrasmettitori del cervello, ovvero serotonina, dopamina, acetilcolina, ed è in grado di funzionare in modo autonomo, indipendente dal cervello centrale. Il dato più sorprendente riguarda la serotonina, quel neurotrasmettitore che nel cervello regola l'umore, il senso di benessere, il sonno, la percezione del dolore. Ebbene, Gershon afferma che il 90% della serotonina del corpo viene prodotto nell'intestino, non nella testa, nella pancia. Questo significa che il nostro stato emotivo non dipende solo da ciò che pensiamo, ma dipende anche in misura significativa da ciò che accade all'interno del nostro corpo. Quando siamo sotto stress, quando portiamo tensione cronica nell'addome, quando il diaframma è bloccato e la respirazione si fa superficiale, stiamo compromettendo il funzionamento di questo sistema. La peristalsi rallenta, la produzione di neurotrasmettitori si altera, la mucosa intestinale si infiamma e quella comunicazione preziosa tra intestino e cervello si fa più rumorosa, più disturbata, meno chiara. Le farfalle nello stomaco prima di qualcosa di importante, il nodo alla gola davanti a una difficoltà, il mal di pancia da ansia, non sono metafore, sono segnali reali di un sistema nervoso che parla attraverso il corpo e che lo fa a partire dal centro. Prendersi cura del core, dunque, non significa solo allenare i muscoli. Significa idratare i tessuti attraverso il movimento. Significa decomprimere un'area del corpo dove lo stress tende a cristallizzarsi. Significa creare le condizioni perché il nostro secondo cervello possa funzionare bene, comunicare bene, produrre bene. Tra poco, dopo un breve break musicale, ci addentreremo nell'ultima parte della puntata dove vi darò una serie di strumenti pratici per attivare, nutrire e sentire il core nel quotidiano. A tra poco. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Siamo giunti all'ultima parte di questo episodio dopo aver fatto un viaggio lungo e affascinante alla scoperta del core, il nucleo centrale del corpo. Siamo partiti dall'anatomia, abbiamo attraversato le tradizioni orientali e incontrato il nostro secondo cervello. Adesso vediamo com'è possibile prendersi cura del proprio core nel quotidiano. Pensate a come la maggior parte della gente trascorre la propria giornata seduta, spesso con le anche flesse, la colonna appoggiata allo schienale, il diaframma compresso, il capo spostato in avanti e i muscoli profondi del core del tutto inattivi. Tutto ciò manda in tilt il sistema, che smetterà di funzionare come dovrebbe, a discapito non solo della muscolatura centrale del corpo, ma anche degli organi interni, che non riceveranno più l'adeguata pressione intraaddominale che permette loro di funzionare nel migliore dei modi. Quindi, per aiutarti a mantenere il tuo core in salute nel quotidiano, ti lascio 5 pratiche semplici e accessibili che non richiedono una particolare attrezzatura e neanche un particolare sforzo. La prima non è una tecnica muscolare, è un'intenzione. Prima di un evento importante, di una gara, di un discorso in pubblico, invece di portare l'attenzione alla testa, ai pensieri, a ciò che potrebbe andare storto, prova a fare una cosa semplice, ovvero sposta l'attenzione 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. Mantieni la tua consapevolezza in questo punto per 1 minuto. Ti aiuterà a ritrovare il tuo centro, calmare la mente e stabilizzare il sistema nervoso. La seconda tecnica ti aiuta a scoprire se il tuo core è ben coordinato con il respiro. Appoggia una mano sulla pancia, tra l'ombelico e la zona pubica. Respira normalmente e osserva cosa succede. Se il meccanismo funziona bene, durante l'inspirazione la pancia si espande delicatamente verso la tua mano e durante l'espirazione l'addome si ritrae morbidamente verso la colonna vertebrale. A volte però accade il contrario. Questo si chiama respiro paradosso ed è un meccanismo falsato, spesso conseguenza di tensione cronica o stress prolungato. Se lo riconosci, non serve allarmarsi, ma semplicemente prova attraverso il dialogo con il tuo respiro a ritrovare la giusta coordinazione. La terza tecnica serve a nutrire la fascia e invitare la colonna vertebrale a muoversi. Dalla posizione in piedi, porta entrambe le mani ai lati del torace e poi falle scorrere in modo fluido attraverso una diagonale verso il lato opposto del bacino, come se disegnassi una X nel tuo addome. Fallo in modo alternato e continuo. Questo inviterà la colonna a ruotare delicatamente, attivando i piani di scorrimento fasciale e drenando i liquidi stagnanti nei tessuti profondi. La quarta tecnica è molto semplice, è un automassaggio che consiste nell'appoggiare entrambe le mani sulla pancia ed, esercitando una leggera pressione, iniziare un movimento circolare, lento, in senso orario, seguendo il percorso naturale del colon, per 1 o 2 minuti. La quinta tecnica è un esercizio più fisico. Posizionati in quadrupedia con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, radica le mani e gli avampiedi, poi durante l'espirazione solleva lentamente le ginocchia di qualche centimetro dal suolo, mantenendole basse, quasi a sfiorare il pavimento. Come conseguenza sentirai la muscolatura del core attivarsi per supportare il peso degli organi interni. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi, inspirando, riporta le ginocchia a terra e magari ripeti l'esercizio per 6-8 volte. Se ne hai voglia, ritorna in piedi ed inizia a muovere il corpo in modo fluido e creativo. E ricordati, eravamo tutti artisti del movimento prima che il mondo ci insegnasse ad essere adulti. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio alla prossima puntata e ti ricordo che se hai domande, curiosità o altro puoi scrivere o inviare un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 29 903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow, mente, corpo e movimento, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stato con me e alla prossima.
0: E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ci sono dentro il buddismo diverse realtà. Prima di tutto comincia con un percorso interno di voler effettivamente lavorare su se stessi. Quindi è un percorso di voler imparare, voler conoscere, voler dare priorità al proprio percorso spirituale. Questo è da dove nasce. Poi esiste la realtà monastica e la realtà anche non monastica. Diventare monaci non è un bisogno, non è un qualcosa che tutti lo dobbiamo fare, no? E anche all'interno delle guide spirituali ci sono quelli che sono monaci e non sono monaci. Io nel mio caso non sono monaco, sono un lama, che vuol dire comunque che c'è il compito di imparare e condividere, offrire anche gli insegnamenti agli altri, però anche non vivendo all'interno di una comunità monastica, non ho i voti monastici, quindi non sono un monaco, no? Nel buddismo abbiamo tre tipi di voti, buddismo tibetano. La prima parte riguarda quali sono le condotte che dobbiamo coltivare e abbandonare per noi stessi. Vengono chiamati i voti della liberazione personale, che partono dal non uccidere, non rubare, non mentire, non prendere sostanze che tolgano la chiarezza della mente, come alcol e droghe, e non avere una condotta sessuale scorretta. Per esempio, questi sono i voti basici più comuni. Poi è possibile di aumentare ancora di più entrando nei voti monastici a tutti gli effetti. Questo è un'altra cosa che di solito chi vuole seguire questa strada prima di tutto deve andare in un monastero. Un monaco deve vivere all'interno di una comunità monastica, che in Occidente ci sono poche che io conosca bene. Ci sono, ma non sono tantissime. Poi ci sono altri tipi di voti, per esempio, che vengono chiamati voti del Bodhisattva, che riguardano molto di più la nostra condotta interna verso l'altro. Sono voti direzionati per la seconda parte, che era quella di sviluppare amore e altruismo, e quindi sono voti che riguardano la nostra attitudine più profonda, la nostra condotta nel riguardo degli altri, per coltivare amore, altruismo e così via. Poi ci sono ancora altre tipologie di voti che sono ancora più sottili, più profondi, che riguardano il nostro modo di pensare, di interagire con il mondo e così via, no? La cosa più importante è che quando c'è qualcuno che vuole approfondire questo percorso, prima di tutto comincia dal nostro cuore, comincia dalla nostra esperienza, da un percorso sincero. Poi uno che vuole approfondire di più nel buddismo, tendenzialmente, per intendo dire approfondire in un modo più avanzato proprio, è possibile farlo studiando qui in Occidente, imparando quello che noi chiamiamo il Dharma, che sono gli insegnamenti buddisti, o se no uno può anche andare in una delle grandi istituzioni, università monastiche che ci sono in India, in Nepal, in Giappone, in Sri Lanka, in Thailandia, ci sono diversi posti. Però è una dedicazione di vita, vuol dire prendo e faccio quello. Questo è importante. Poi per diventare guida spirituale, il percorso tradizionalmente avviene in due modalità. Una modalità è quella nella quale tu intraprendi un tuo percorso personale di crescita, a un certo punto cominci a condividere con altri che hanno voglia di insegnare, e naturalmente c'è un momento in cui delle persone si affidano a te per aiutarli e guidarli spiritualmente, quindi da quel momento diventi guida spirituale di loro, no? L'altra modalità che esiste è quella nella quale, nella tradizione del buddismo tibetano, a un certo punto è possibile che qualcuno, e di solito avviene in giovane età, venga riconosciuto come la reincarnazione di una guida spirituale. E quindi è come se venisse dato il compito che avevi nel passato, viene riportato un'altra volta adesso, no? Che in questo caso uno comincia questo processo di guidare spiritualmente abbastanza in più giovane età.
0: Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Barbadin. Il Barbadin, o la Passiflora quadrangularis per chi ama i nomi da incantesimo medievale, è il fratello maggiore e palestrato del frutto della passione. Originaria dell'America tropicale, cresce come se avesse un piano di conquista globale, arrampicandosi ovunque con la determinazione di una pianta che ha visto troppi film di Tarzan. Questo frutto può raggiungere dimensioni imbarazzanti, fino a 30 cm di pura esuberanza tropicale. Esteticamente somiglia a un cetriolo la cui madre era un carlino, ma dentro nasconde una polpa dolce e aromatica, perfetta per succhi, dolci e tentativi maldestri di cucina esotica. A livello nutrizionale, la Barbadin è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi, con più grinta di un vegano in un barbecue texano. È anche ricca di ferro e potassio, quindi tecnicamente può farti sentire invincibile, almeno fino a quando non provi a pronunciare il suo nome scientifico senza inciampare nelle sillabe. Gli antichi credevano invece che la pianta avesse proprietà sedative, il che spiega perché oggi sia popolare nei rimedi naturali per l'insonnia. In sintesi, la Barbadin è il frutto perfetto per chi ama i sapori esotici, le piante invadenti e il brivido di spiegare agli amici cosa diavolo stanno mangiando. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester in Inghilterra un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courteney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore e annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.
1: This is Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder, un programma che ci porta in giro per il mondo e ci fa scoprire significati nascosti. Quando pensiamo a Miami, ad esempio, cosa ci viene in mente? Sole, caldo, palme che ondeggiano e la vibrante energia di una città che ormai è diventata multiculturale. Infatti, per dirla proprio con le parole di Will Smith, bienvenidos a Miami. La canzone Miami di Will Smith, uscita nel 1998, è un inno a questa città straordinaria, un mix di cultura, divertimento e glamour. Sì, proprio così. Will Smith ha catturato l'essenza di Miami con una melodia irresistibile che ci trasporta immediatamente nella famosa Ocean Drive, tra colori vivaci, musica latina e quella sensazione di vacanza che non finisce mai. La canzone non celebra solo la città, ma anche il suo spirito accogliente, dove tutti sono invitati a ballare, godersi la vita e ovviamente abbracciare anche il ritmo del divertimento. A rendere Miami così eclettica è una fusione di culture, una città che pulsa nei suoni e nei colori e che attrae visitatori da tutto il mondo. E proprio come dice la canzone, qui ogni giorno è festa. Quindi se non l'hai ancora fatto, prepara le valigie e lasciati trasportare dal ritmo di Miami, perché come canta Will Smith, the heat is on. Qui era la vostra Ludovica, vi aspetto per il prossimo viaggio su Wonder and Wonder. Buon ascolto!
1: E tu sei wise?

0: C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.
1: I haven't ever really found a place that I call.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kumquat. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni, il kumquat è piccolo, sì, ma ha un carattere di certi ego mongolfiere che nemmeno ve lo lascio dire. Questo agrume in miniatura, originario della Cina, è l'unico della sua famiglia che si mangia intero, buccia compresa. Perché complicarsi la vita con sbucciatori e sprechi quando puoi mordere direttamente il futuro? Il kumquat è coltivato da oltre 1000 anni in Asia e il suo nome significa letteralmente arancia d'oro in cantonese. Giunto in Europa nel XIX secolo, si è fatto subito notare per il suo gusto inaspettato. La buccia è dolce, mentre la polpa è una sferzata di acidità. Un frutto bipolare, ma in senso delizioso. Oltre a essere ricco di vitamine C, fibre e antiossidanti, il kumquat è anche un amico del metabolismo e del sistema immunitario. In pratica è come se un'arancia e un integratore avessero avuto un figlio superdotato. Il sapore? Un mix perfetto tra dolcezza e acidità, capace di svegliare anche le papille gustative più annoiate. Il kumquat può essere candito, trasformato in marmellate o addirittura usato nei cocktail. Nei paesi asiatici è simbolo di prosperità e viene regalato per augurare fortuna. Quindi se la tua vita ha bisogno di un upgrade, forse è il momento di mordere il destino, letteralmente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come comprendiamo i pensieri e le emozioni altrui. Vi capita mai di riuscire a intuire cosa sta pensando un'altra persona quando le state parlando? Questo è possibile grazie alla teoria della mente, ovvero la capacità di attribuire agli altri pensieri, desideri e intenzioni. È una funzione cognitiva fondamentale e ci permette di interagire socialmente e di comprendere il comportamento umano. Questa abilità si sviluppa nei bambini attorno ai 3 e 5 anni. Un esperimento famoso che dimostra questo processo è il test di Sally e Annie. Ai bambini viene mostrata una scena in cui Sally nasconde una biglia in una scatola e poi esce dalla stanza. Annie sposta la biglia in un altro posto mentre Sally è via. Quando ai bambini viene chiesto dove Sally cercherà la biglia, quelli che hanno sviluppato la teoria della mente risponderanno correttamente, quindi nella scatola originale, perché capiscono che Sally non sa che la biglia è stata spostata. La teoria della mente è essenziale per l'empatia, la comunicazione e la cooperazione, tuttavia varia da persona a persona. In alcuni soggetti questa capacità può essere meno sviluppata, rendendo più difficile interpretare le emozioni altrui. Comprendere la teoria della mente ci aiuta a migliorare la nostra sensibilità sociale e a evitare fraintendimenti nelle relazioni quotidiane. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parliamo di fast fashion, capi di bassa qualità pensati per durare poco, e la moda usa e getta che arriva nei negozi e lascia velocemente gli scaffali per dare spazio rapidamente alla collezione successiva. Attraverso il marketing, i brand ci hanno convinto che se costa poco posso prenderlo anche se durerà solo pochi lavaggi. Tessuti per lo più di materiali sintetici come il poliestere, una plastica ricavata dal petrolio. Ma quando si lava un capo in poliestere si generano numerose microplastiche che finiscono nel sistema idrico e ritornano a noi in quello che mangiamo. I numeri sono impressionanti. 2,5 milioni di scarpe prodotte ogni ora. 190.000 capi ogni minuto. 12 tonnellate di plastica ogni secondo. Un recente studio ha dimostrato che gli americani acquistano una quantità di abiti 5 volte superiore a quella acquistata negli anni 90. Senza dimenticare che l'industria tessile è la seconda più inquinante al mondo in termini di produzione. Ma non è tutto. Come si conclude questo ciclo di consumismo? Cosa succede a un prodotto dopo che è stato buttato? Molti abiti donati finiscono per essere esportati in luoghi come il Ghana, dove ogni settimana arrivano 15 milioni di pezzi per una popolazione complessiva di 33 milioni di persone. Impossibile gestire un tale volume. La metà dei capi finisce in discariche abusive sulle spiagge. E allora sono in tante a chiedere un ripensamento del mondo della moda e a desiderare che le aziende siano responsabili dell'intero ciclo di vita dei loro prodotti. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei durian. Noti anche come i re dei frutti, sono una pietra miliare della frutta tropicale. Originari del sud-est asiatico, sono famosi per una cosa, il loro odore. Un aroma che oscilla tra la camera di un adolescente e il deodorante al muschio di Greta Thunberg. Un'esperienza sensoriale che potrebbe far riconsiderare qualsiasi altro superfood. Eppure, tra tutto questo caos olfattivo, il durian si è guadagnato un titolo più che lecito. Il frutto stesso è una forza della natura. Con la sua scorza spinosissima sembra più un'arma medievale che qualcosa che vuoi mangiare. Ma quando riesci a rompere quella corazza impenetrabile, dentro ti aspetta una polpa morbida, cremosa e sorprendentemente dolce, che ricorda la mandorla e il caramello. Nutrizionalmente, il durian è una miniera d'oro. È ricco di vitamine C, fibre, potassio e antiossidanti. È anche un ottimo alleato per la digestione e per l'energia, perfetto per chi ha bisogno di un boost senza fare il pieno di caffeina. Nonostante il suo odore pungente, il durian è un vero e proprio must nelle culture asiatiche, al punto che in alcuni hotel e trasporti pubblici è addirittura vietato per non causare crisi di panico tra i non avvezzi. In sintesi, il durian è un po' come la più classica delle relazioni tossiche. Ti fa dubitare di tutto, ti fa sentire sopraffatto, ma non puoi fare a meno di tornare per quella spinosa dolcezza nascosta. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio. Questo è Wonder and Wonder. Oggi voglio parlarvi di un posto. Probabilmente tutti conoscete Machu Picchu, la città perduta degli Inca, definita più volte una delle sette meraviglie del mondo. Ma se vi dicessi che non molto lontano, sempre in Sud America, esiste un'altra città nascosta? È un luogo che pochi hanno visto, si cela tra le montagne e sicuramente poco battuto dai sentieri turistici. Ecco, benvenuti a Ciudad Perdida, in Colombia, nel cuore della Serra Nevada di Santa Marta. È immersa in una giungla fitta e misteriosa. Sorge su una città sacra costruita secoli prima di Machu Picchu e bisogna ammettere che non è proprio facile raggiungerla. Un trekking epico attraverso foreste, fiumi impetuosi e sentieri che si arrampicano sulle montagne è l'unica via per arrivarci. Ma la fatica è ripagata perché ad aspettarvi c'è il fascino di un luogo che sembra sospeso nel tempo. E forse bisogna ringraziare proprio questo trekking perché ha permesso a questo luogo magico di preservarsi dal turismo di massa fino ad oggi. Qui, tra terrazze in pietra avvolte dalla vegetazione e scalinate che sfidano la gravità, si respirano le tradizioni delle antiche popolazioni Tairona. I riti sacri di questa popolazione hanno messo le basi di leggende che vivono ancora oggi tra la popolazione locale. Ciudad Perdida, quindi, è un'avventura, un luogo magico e nascosto, accessibile solo a pochi ma travolgente. Machu Picchu rimane sicuramente una delle sette meraviglie del mondo, ma se state cercando qualcosa di un po' più ricercato, beh, forse è il momento di guardare un po' più a nord, verso la Colombia. Allora, che dite, vi ho convinto? Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del basilico. Sì, proprio lui, la star del pesto, l'erba aromatica che rende la pizza margherita un capolavoro e che, se ascoltate bene, forse ti sussurra complimenti mentre la triti. La sua storia è antichissima, il basilico era già conosciuto dagli Egizi, dai Greci e dai Romani. Il nome stesso deriva dal greco basilikos, che significa regale. Insomma, se fosse un attore vincerebbe l'Oscar ogni anno e poi lo userebbe per pestarsi da solo nel mortaio. Ma perché è considerato un superfood? Il basilico è ricco di antiossidanti, vitamina K e sostanze antinfiammatorie. È un toccasana per il sistema immunitario e aiuta persino la digestione, insomma, è come un personal trainer, ma più profumato e meno incline a farti fare gli squat. In alcune culture si pensava che il basilico avesse poteri magici. Per esempio, nel Medioevo si credeva che potesse attirare fortuna e amore. Oggi attira soprattutto le zanzare, che a quanto pare sono appassionate di cucina italiana. Quindi la prossima volta che usate il basilico, ricordatevi che non è soltanto una pianta aromatica, ma un vero supereroe verde. E con un po' di fortuna, magari, inizierà a volare. O almeno saltare come una foglia ben motivata. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di neuroplasticità e apprendimento. Il nostro cervello è molto più flessibile di quanto si pensasse fino a pochi decenni fa. La neuroplasticità è la capacità del cervello di modificare la propria struttura e le proprie connessioni in risposta all'esperienza, all'apprendimento e persino agli eventi traumatici. In pratica, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, alcune sinapsi si rafforzano, altre si indeboliscono e nuove reti neurali si formano. È un meccanismo fondamentale che ci permette di adattarci ai cambiamenti e di acquisire nuove competenze per tutta la vita. Questo significa che non siamo programmati in modo rigido. Possiamo cambiare abitudini, sviluppare talenti e migliorare le nostre capacità cognitive. È la base, per esempio, dei programmi di riabilitazione per chi ha subito danni cerebrali, ma anche dei percorsi di crescita personale. È dimostrato che la pratica costante, unita alla motivazione e a un ambiente stimolante, potenzia la neuroplasticità. Persino meditare o imparare una lingua nuova dopo i 50 anni lascia una traccia concreta nella nostra corteccia cerebrale. È una buona notizia, il cervello non è una macchina che invecchia passivamente, ma un organo dinamico che possiamo allenare e modellare ogni giorno, a ogni età. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?
2: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio portarvi nel cuore dell'Africa per scoprire un superfood leggendario, il frutto del baobab. Avete presente quegli alberi giganteschi con tronchi così larghi che ci vorrebbe un'intera squadra di amici per abbracciarli? Ecco, proprio da lì arriva questo frutto magico. Il baobab è conosciuto come l'albero della vita perché fornisce cibo, acqua e riparo alle popolazioni africane da migliaia di anni. Ma il suo frutto, nascosto in un guscio duro e legnoso, è un vero tesoro di salute. Gli antichi africani lo utilizzavano come rimedio naturale per rinforzare il corpo e combattere la fatica. Insomma, una specie di pozione energetica ante litteram. Ma com'è finito nei nostri smoothies e yogurt? La polpa del frutto di baobab è naturalmente essiccata all'interno del guscio, quindi basta aprirlo, polverizzarla ed ecco un superfood pronto all'uso. Ricco di vitamine C e sia chiaro non è una gara, ma ne ha 6 volte più delle arance. Fibre e antiossidanti aiutano pure a rafforzare il sistema immunitario, migliorando la digestione e aumentando l'energia. Negli ultimi anni la polvere di baobab è diventata popolare tra gli amanti del benessere di tutto il mondo. Si può aggiungere a frullati, yogurt, dolci e persino all'acqua per una bevanda rinfrescante. Insomma, siete pronti a lasciarvi trasportare da questa ventata di esotismo e provare un po' di magia africana? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Eyes Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati cari ascoltatori su Wise Radio, qui siamo a Wonder and Wonder e oggi voglio catapultarvi dall'altra parte del mondo. Sto parlando dell'America centrale, o più precisamente quella striscia di terra che unisce l'America del Nord all'America del Sud, la Costa Rica. Ma non mi soffermerò a parlarvi di tutte le ragioni per le quali dovreste fare un viaggio in questa bellissima terra. Piuttosto voglio raccontarvi di un posto specifico che è stato in grado di rubare il cuore e diventare meta preferita di moltissime celebrità del mondo. Sto parlando di Santa Teresa. Ma cosa rende Santa Teresa così speciale? Sicuramente le acque turchesi, la natura incontaminata e i tramonti mozzafiato hanno contribuito a rendere questo luogo così magico e rilassante. Non a caso, proprio qui vige il principio della pura vita. Ma questa meta è nota anche per tutti gli amanti del boho chic. Voi sapete che cos'è il boho chic? Beh, è chiamato così quello stile di vita che unisce elementi bohemien e hippie ad elementi più chic. È la ricerca di un equilibrio tra spontaneità e raffinatezza. È un approccio più libero, creativo e sostenibile alla vita quotidiana. Ed è proprio in questo angolo di terra che potrete trovare rimandi a questa filosofia di vita. Dal rispetto per la natura e l'ecosostenibilità ad innumerevoli centri di meditazione, fino al design architettonico locale, che prevede ville decorate in stile naturale, legno grezzo, tessuti locali, amache e lampade in fibre intrecciate. Beh, cosa dire di più? Tutto richiama l'essenza del boho chic. E infatti, ad aver abbracciato questo modo di vivere, sono molti personaggi celebri che decidono di rifugiarsi proprio qui, a Santa Teresa, per potersi circondare di chi del boho chic ne ha fatto la sua filosofia di vita. Sto parlando di viaggiatori alternativi, surfisti, yogi e creativi. E pensate che proprio una delle cantanti più amate al mondo si è fatta incantare da questo paradiso terrestre. Sto parlando di Beyoncé, che insieme a suo marito Jay-Z è stata avvistata più volte a godersi la bellezza di questo luogo incantato. Non a caso è risaputo che la regina del pop, già da molti anni, si fa paladina della filosofia boho chic e proprio per questa ragione non sorprende che abbia trovato il suo rifugio ideale proprio in questa terra, dove ogni anno si gode la tranquillità e la privacy, lontano dai riflettori di Hollywood. Non mi resta che salutarvi, qui è la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della salvia. La salvia non è solo quella foglia che nuota nel burro prima di finire sui ravioli. È una pianta con una reputazione da VIP della fitoterapia. Il suo nome deriva dal latino salvus, che significa salvo o in salute, perché gli antichi romani la consideravano una panacea per ogni male. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, la salvia aiuta la digestione, rinforza il sistema immunitario e migliora la memoria. Nel Medioevo si pensava che chi coltivava la salvia in giardino avesse garantita una lunga vita. Peccato che l'aspettativa di vita media nel Medioevo fosse di 30 anni, ma va bene, loro erano contenti così. Il suo aroma intenso è talmente potente, invece, che viene utilizzato nei rituali di purificazione per allontanare le energie negative. Mentre in passato si credeva che masticare foglie di salvia portasse saggezza, se fosse vero, oggigiorno non ci sarebbe troppa differenza tra Gandhi e Bruno Barbieri. In sintesi, la salvia è un superfood dai grandi poteri, un po' mistico, un po' curativo. E mentre certi ingredienti lottano per sembrare esotici, lei si fa desiderare con un semplice soffritto.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di ciò che ci spinge a vedere solo ciò che vogliamo. Avete mai cercato disperatamente un oggetto per poi scoprire che era davanti a voi per tutto il tempo? Questo fenomeno si chiama attenzione selettiva e dimostra che il nostro cervello non registra tutto ciò che ci circonda, ma filtra le informazioni in base a ciò che considera rilevante. Un famoso esperimento che dimostra questo effetto avvenne quando ai partecipanti venne chiesto di contare i passaggi di una palla tra una persona con maglia bianca ed un'altra. Presi dal compito, non si accorgono che un uomo vestito da gorilla passò attraverso la scena. Questo fenomeno, chiamato cecità da disattenzione, mostra come il cervello ignori elementi non ritenuti importanti. L'attenzione selettiva ci aiuta a concentrarci, ma può anche distorcere la realtà. Ad esempio, se crediamo che una persona sia scortese, noteremo in lei solo comportamenti che confermano quest'idea, ignorando quelli gentili. Questo meccanismo influisce sulle nostre decisioni e sulle percezioni quotidiane, rendendoci vulnerabili alla manipolazione pubblicitaria e ai pregiudizi. Essere consapevoli di come funziona la nostra attenzione ci aiuta a vedere la realtà in modo più completo e obiettivo. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di una delle figure più iconiche dell'industria dell'intrattenimento, Walt Disney. Nato nel 1901 a Chicago, già a 7 anni vende i suoi schizzi ai vicini, mostrando doti fuori dal comune. La svolta a 18 anni, quando si trasferisce ad Hollywood con il fratello Roy in cerca di fortuna. Nel 1928 arriva la vera svolta con la creazione di Mickey Mouse, che inizialmente si sarebbe dovuto chiamare Morty the Mouse. 10 anni più tardi realizza il primo lungometraggio d'animazione, Biancaneve e i Sette Nani, per la cui realizzazione arriva ad ipotecare la sua casa. Il film è un trionfo, ottiene 2 Oscar e apre la strada ai capolavori animati. La Disney realizza poi Fantasia, un lungometraggio d'animazione composto da 8 episodi con una colonna sonora di musica classica, riprodotta con il Fantasound, un sistema sonoro all'avanguardia per l'epoca, precursore del suono surround. Il suo più grande sogno si realizza però con l'inaugurazione di Disneyland, il primo parco di divertimenti tematico mai aperto al mondo, per il quale Disney lavora la progettazione in prima persona. L'idea gli venne perché si annoiava mentre osservava sua figlia giocare e desiderò un luogo dove anche gli adulti potessero divertirsi. Walt Disney è un simbolo del self-made americano, perché come diceva lui stesso, se puoi sognarlo, puoi farlo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Welcome back, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi parliamo di una canzone che ha fatto ballare e sorridere milioni di persone, Country Boy di Tyra B. Questo brano, uscito nel 2007, è diventato un vero e proprio tormentone estiva, conquistando le discoteche e le radio di tutto il mondo. Ma sapete cosa rende questa canzone così speciale? Innanzitutto, Country Boy è un perfetto esempio di electropop con influenza dance e country. Un mix davvero unico che ha catturato l'attenzione di un pubblico vastissimo. Il testo, divertente e scansionato, parla di una ragazza che si è innamorata di un ragazzo di campagna, descrivendo con ironia il suo fascino rustico e genuino. Tyra B, il cui vero nome è Tyra Juliet Bostrom, è una cantante svedese che ha scritto questa canzone insieme a due produttori, Anders Bag e Pierre Astrum. La canzone è stato successo immediato, soprattutto in Europa, dove ha raggiunto le prime posizioni della classifica in diversi paesi. Insomma, Country Boy è una di quelle canzoni che non puoi fare a meno di cantare a squarciagola. Quindi, alzate il volume e lasciatevi trasportare da questo ritmo contagioso di Tyra B. Io sono Charlie Williams per Behind. Until next time. Bye!

0: You're listening to Wise Radio, music for the future.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.